0: Ecco, buonasera, buonasera a tutti quanti che sentrio guardar o ascoltar il nostro filo italiano qua della Radio Amisade di David Canabarro, la frequenza 107.3 Radio FM. Allora chi che vuol ascoltare per radio le solte la frequenza, e noi altri qua abbiamo ancora ricorsi, né, del Facebook, chi che vuol accompagnare allora della Radio Amisade FM e di chi che lo ga scompartiglia, e della internet, come dico sempre, né, www.amisadefm.com.br, che può ascoltare da qualche parte del mondo, e così anche del Facebook. E noi altri qua siamo di italiani di David Canabarro, un piccolo municipio del Rio Grande, che trasmette al Brasile. E come qua della nostra regione, viene tantissimi discendenti di italiani, la predominanza, né, della gente qua è di origine italiana, e per quello che ha il nostro costume, il costume della nostra gente, della tradizione italiana, tradizione di migranti che si venisti qua, e per quel che noi altri femo il filò per mantenere quella cultura della nostra gente, non solo la cultura ma anche la lingua, ma il meglio non è tanto la lingua come la cultura dei nostri antenati, sempre si parla qua di come viveva e come pratichea la vita e viveva in società tanto pacifica, e per quello che onde che sta la colonizzazione italiana, il posti iga bio italiani dice sviluppo o il progresso per noi altri brasiliani, e forza del suo lavoro, della sua voglia e anche mantenere la famiglia. Ma allora fuori l'invito a tutti quanti che stai qua fin le 9 con noi altri, e se potete giutare che c'è il telefono lì, il 3351 1277, che le volte l'impacca ma funziona ancora, o del Facebook di qualcuno fa su la domanda che noi altri la faremo fuori. Allora una buona sera a tutti, e stai con noi altri qua fin le 9, e se potete giutare come ho detto giutare Nerman.
1: Ecco, cosita, dico anche a me buonasera, buonasera a altri che sei qua e qui che ascolta anche tutto e qui che guarda ancora, voi che ascolta e qui che guarda, perché la radio la so ascolta, no? E per Facebook qua guarda, ascolta e mette su il mensaggio. Ma fin le 9 non altri qua demo paia il nostro programma qua.
2: Io dico un cammino, buonasera a tutti. Fino alle 9 siamo qua con questo programma, con i compagni qua, portando avanti quel che possiamo per meglio per tutti gli ascoltatori.
3: Buonasera a Dio anche a me. E qua con i nonni, fino alle 9.
0: Qua col nonno.
3: Giusto?
4: Proprio così, col freddo, col caldo, siamo qua.
3: Sì.
4: Perché ancora sta una sera mezza triste, se te va a vedere nel tempo con una faccia brutta.
3: Poi,
4: ma buonasera stesso a tutti quanti, perché se non è buono la faremo oggi con scherzi esti, dopo che vediamo se viene fuori le storie di pescaria, di cantoria e altre tante cose cosette, no? Sì, che sempre che se va via se incanta su qualche storia o chi la conta o che diventa
0: ma sai che una delle tradizioni degli italiani del posto dove c'era tanta gente, tanti italiani, Pisci e Osei Pucchi, perché gli vedeva un in Correa Drio. I Pisci dell'altro rio e ci parli.
4: Com'è che c'è Osei Pararia? Questa è la storia. Ma so che ancora, grazie a Dio, che ne è quasi da picchini, che ha 30-40 anni indietro.
3: Ah, sì, certamente.
4: Sì, una volta sì, l'era. Ti vedevi una passarina, cari da Dio, distante 100 metri, e solo la fiatin andea. Solo il campaninga. ma che passai brutti tempi anche per dividere i velen. Adesso, grazie a Dio, debido a tante azioni, anche per i velen, può essere che coppa d'altra maniera, ma in colonia manco i si spaventa via, ma noi muore, ma per quello che ne tanti in
5: sì.
4: E ne qualche dongle, ma è un'estinzione, ma tanti ancora è di rinnovarsi su. Come ha detto Giacomo, se vuole aiutare a fare il programma lì potete compartire o anche mandare cadetti o anche il telefono o il WhatsApp del 984 35 24 90, che ancora siamo il giorno avanti del di omenaio, del di omenaio a mamma o e mamme, di male di de mamme, della mamma.
5: Vero.
4: E a tutti quanti insieme con altri, anche i nostri patrocinatori, il Battistello Commercio Cereali, la GIG Presentes, la farmacia mais economica, il posto 35, il Banco Sicredi, l'appoggio culturale della Secretaria Educazione e Cultura qua da Vicanabaro e anche del mercato famiglia. A tutti quanti un struconasso, a tutte e mamme o tutta a mamma de vostra un strucon, e a tante quante che becche andate avanti, ma la mamma è sempre mamma, nessuno ritorna al suo posto. E anche quelle che se mamma mamma tante volte, a nonna, la cioè, nonna è mamma tante volte quella.
5: Era quante volte?
4: Allora a tutti quanti, dopo qua che mi ho catafora con il libretto, mi ho pensato questo ritratto, che Elio Oro ha scritto una volta, man del lavoro delle nostre mamme, le manca le giade, guarda, tutte mezze storte, piene di gnocche. Di tanto lavorare, di tribulare e fare i lavori. Questa era la rivistina che la veniva tutti i mesi, il Talian Brasil.
2: Sapevo perché che gli tutti storti dei costiti della mamma. Il dice è lei che dice.
4: Questa qua era mia di giocare quattrillo, no?
2: No, che quattrillo tu usi. Intanto è robe, si regala robe. Del
5: fregarti il tanque
2: del freddo e dopo dell'acqua calda,
4: sì.
2: Viene tutti dei storti
5: così, è fondamento,
2: è fondamento quelli
5: sì.

0: Tanto, como é que se diz?
1: Taconar.
0: Não, far dressa. Dressa de toquear far força, né?
2: Mas é coisa. Zeferino que gacre deu.
0: Estorto.
2: Será que eu está aqui? Ficou paura que volia fazer um lamo com que deu.
0: Ah, me cato.
2: Até que eu disse que eu tinha o corpo da minha lâmina. Só sabe onde é longo e mete a minhoca ali.
0: Le vinha esta qual altro dia que eu disse, tinha que dormir a lâmina, não? Só meter a mão lá dentro.
2: Sim, sim.
0: Com a minhoca.
2: É sem direção minha?
0: Não.
2: Te que dei mãe, resta de dupiar, deu.
0: Mas le vinha esta em cima?
2: Sim.
0: Ah, o gatito que ele vinha. Está como é que em pie?
2: Porcamento. Le entrante ancora.
0: Ancora, Ma Romai i 80.
2: Ah, gabbe che passato. Due volte 80
0: quasi. due volte. ma le forte ancora va lunga. Mi cato che il va essere centenario. Certo, cosa è
2: essere? Sì.
0: Centenario.
3: Sì, che manca mia tanto.
0: Manca mia tanto, ho 18 anni solo. Ma lui vive di più di 18 ancora. So che non vai mia tanto in volta, né?
3: Le gambe buone le ancora, perché lui fa che opera bene le gambe. Ha fatto forza. Ma che qua allora sulla rivistina una parola allora entra la mamma Maria, perché quando parli Maria ti ciappa tutte le donne, tutte le mamme, che la dice così: mamma Maria, Maria senza te, senza allegria, vien altro di prego all'Ave Maria, ma senza te non gese cantoria. Si tondove Maria, se canta l'America, vien la nostalgia, se canta il basin dolso, distante della Maria, grazie, cara, brava, valente Maria, e te ga chiamà, e te ga chiamà, ma te ga assala energia. Arriverà il giorno di catarsi in compagnia, felice giorno delle mamme, cara mamma Maria. Giusto, allora questa è la santa mamma Maria. Belle parole queste, sì. Ben postate, è una preghiera da poter dire così in omenaio. Allora a mamma, tutte quante e mamme che ascolta, quelle che le casa o in giro, in lavoro, e anche soprattutto quelle che le sta mia ben che volte le becche in letto. Che se abbia salute e pace per andare avanti e coraggio. Perché se te ga fede, speranza e coraggio, metta con l'altra speranza, è il medesimo coraggio da poter dire. Ti infrenta meglio le difficoltà della vita, mi vero Armando?
4: Ah, così, sì. Sempre speranza, perché
3: se non dice
4: speranza, cari da Dio.
3: E dice così: se ti resti a velio, te ve presto.
4: Sì.
3: E dice: se ti resti a velio, te ve presto vedere la faccia di Dio.
0: Sì.
3: Se ti chiede la grazia.
4: Se la grazia, sicuro. Perché se no.
3: Ma devo su con la lei marcadenti, che Govisco che manda un recadetto lì, ma qualche mio presesso, e ancora, ma. Ma Govisco che mandare a casa, allora là a Gramado, lui che è sempre a punto e a posto, un degli ascoltatori numero un dei numero un. Ah, De Niro.
2: Sì.
3: Ah, Tiglio Busalto, che te l'altro dico, il dì che va a cenare a pescare è quasi un viaio pers. Perché tu che te il pien da luna.
2: C'era?
3: Sì. Con il mio ciaretto. Sai quella volta che andai col ciaretto?
2: Sì.
3: Per vedere i pesci?
2: Non di chi era.
3: Tanto che una volta un giundiaco che ha mangiato il ciaretto, no? La storia là del ciaretto. Che il giundiaco, cioè poi giundiaco un anno dopo che aveva ancora il ciaretto.
2: Il ciaretto da pancia. In pisa ancora.
3: In pian.
2: Tu hai visto? Guarda che mi dire, cadi qua. Abbiamo Genuir Garbin che le ha ascolto di Farupiglia, un stricconasso Genuir. Landi Marcante, un stricone anche a te, Landi, Darcy Anziliero, le ascolta anche lui, di Antonio Prado, ne? Iemo José Roberto Bortolussi, un abbraccio a chi do Rio de Janeiro.
3: Là
2: è caldo, quasi freddo, Bortolussi.
3: Ma vediamo che arriva anche là.
2: No, ma la fatica. Là si arriva a 25 gradi,
3: i treme
2: per il testo. Letícia Sterchin Brondani.

0: Boa noite a tutti, muito frio aqui em Dom Pedrito, parabéns a todas as mães que estão na escuta, abraço. Parabéns a partir de Letícia, um estruconaço.
1: Uhum. Dom Pedrito, Zé Fredo.
0: Dom Pedrito, é, mas la fronteira lá.
2: A fronteira lá,
1: o vento.
0: Ele subia lá.
2: Mas está um ano lá da fronteira. Mas lá, de verão, é o duplo caldo de qua. É l'inverno, o vento, o sapeca e o reche. Mas para qua que sei, o nosso amigo. Pedro Godinho,
1: manifestar,
2: que é lá que escolta, e anche Juvelino Biffi, lá de Bento Gonçalves.
1: Guarda qua, il Pesotto, anche dice che sei
3: Ma non so
1: ma come che vieni più.
2: Ma qua intorno le soldo.
4: Solo. Ma va a sapere, chi che le.
1: Ma che lì a Treviso, là di Santo Isidoro, che Dio che ascolta e guarda il nostro programma qua.
0: Mandai un struconasso a Dulli Vidi.
2: Dulli.
0: Mi dico che io per mandare un allo, dice che sta senza mangiare ma non senza ascoltare il programma. E tutti sabili là appunto, un struconasso a Dulli.
4: Ma se non mangia sparagna allora.
0: Sì.
4: Con regime.
2: Ma te sai, mi dice che viene tanti che il nostro parlare qua in piena panza.
4: Eh?
2: Con mia maglia.
0: Chi ci stufa o non so cosa.
2: Due cose.
4: Si stufa presto.
2: O si stufa presto.
4: Come zio Stiani, mega in piena panza vecchia che lavoro là.
0: Sì.
4: Tante parole. L'era quando vuole che piace a mia da qualcosa, no?
0: O sono in pantura.
4: Stomega, dite che la cipana stomegata, vuol dire così, mi fa fastidio,
1: è schifo, no, fai schifo,
4: dice il brasiliano che mi fai schifo,
0: e com'è, ti sei un schifioso,
4: schifoso.
0: Schifoso.
4: Il mio vicino mi era una volta ridia che si è copiato mai smantegato che parola lì. Una volta il badico di parlare di una persona, il badico formale l'ame prima.
0: Sì.
4: Dice, ma no che quella è tuo parente, che tu sì, sì, che tu che brutta, vecchia schifosa, là.
0: Schifosa. E la storia che sei un schifoso, sento che era? Il vecchio Paradella là in Mirajara. Che là è un schifoso.
4: Sì.
0: Lui qualche cosa è un.
4: E la mamma del tripa secca diceva dispettoso.
0: Dispettoso.
4: Quando il tripa che impronte qualcuno sì. Diceva brutto dispettoso. Tripa secca si sente più, no?
2: Ma sai cosa che lei è schifoso?
4: Schifo.
0: Fa schifo. Fa... Da nojo.
2: Da nojo in brasiliano.
4: Ma lei così tu 9 gradi mostra le macchine qua.
2: Latte a Italia schifosi anche sei torceduri.
0: I torceduri
2: di gioco di bola. Schifosi.
4: Ma schifo vuol dire una cosa sporca. Un mestiere che non sta mia ben. Per esempio sì, una cosa mal fatta. Fa schifo guardare.
0: Fa schifo guardare.
4: Perché un lavoro mal fatto, no? Mio zio Aurelio formai lui quando fece un gabbiotto o fece qualcosa, il giorno dopo andava per distante a guardare. E già per vedere se fuori da squadra o cosa così, che poi no, può fare brutto vederlo, dice.
0: Brutto vederlo.
2: Brutto vederlo.
4: Questa era una delle cose dei nostri italiani, per poeti che fossi, ma le cose ben fatte a capriccio.
0: Sì.
4: Il capriccio è tutto il successo della cosa, no? Dice sempre, dove che non è capriccio, non è successo. Giusto secondo? Come lo scrive? Chi sa scrive? Se scrive bene a capriccio, resta bello. Se scrive medio sporcaccia, non è neanche gusto leder. Armando, allora sabato si è andati a cantoria?
1: Sì, da cantoria, casero.
4: La casera?
1: Casera che dizia il coso.
0: Casera.
1: No, che il brasiliano là, Manuel Catarin.
2: Ma era casera. Joan Mercantelai Casera.
1: Casera.
2: Mi so do Casera.
1: Aveva un conto di corai la na Casera.
4: Non era tanti?
1: Ah no no, era sì.
4: Sì.
1: Sì, so.
4: Ah, ma è un gruppo buono.
1: È un gruppo più o meno. Perché mi piace andare a volte così a sì. cantare. Vedi altri a cantare. Sì. Perché è bella musica. Fa, come si dice, la vita viene lunga cantare.
0: Sì.
4: Fa ben.
1: Fa ben.
4: E scalda.
1: Oh, si scalda.
4: Però se c'è con freddo come si cantava questa
1: dopo
4: suda.
1: Dopo che aveva un, come si dice, un dinar. Cita?
2: Senar. Un disnar.
4: Sera era un senar.
1: Come che chiamava? Un caffè coloniale.
4: Caffè
1: coloniale. Porcaria, ma era... Che caffè, tu sei da Dio. Altro che caffè. Era un mistero che...
3: Un pranzo ben buono.
1: Barbaridade, capite tutto là.
4: Era quel gris là di Palottina. Dito, buonasera, Sani. Parabéns a tutte le mamme per il soggiorno speciale di diman. Giusto, allora menaio di lui, la della famiglia Gris, la del Paraná, a tutti quanti, a tutte quante e mamme. Fatto, questa anche allora Gris, ne ma sonare?
2: Ecco.
4: Perché ne lo c'ha quelle di contare lì, perché no?
2: Ma un pochettino.
0: Paro sì. avanti.
4: Allora il giorno da mamma andiamo ad ascoltare che questa qua è un era il lavoro principale da mamma, il fogon, fogon a legna. Canta per il gruppo Misson Italiano di Pignalzino e Diuman ora i trevisani canta Senti Rosina, Senti Rosina vuol dire che mamma la chiama.

Lingua, vita e storia dei nostri immigranti italiani. Tra le onde della Radio Amizade FM 107.3. Avanti ancora.

0: 7 ore 32 minuti, il programma Talian, noi andiamo avanti qua, che in quello è freddo, tu sei alle 9 gradi qua a Rio Grande, per quelli che cammina per il legno e ancora fai che furbi, e ti mando dopo, ti senti solo le motosere, brontolare e non adianta, ciappa legna, moia, pensa, mamma che cattiva.
1: Legna verda.
0: Ma ti senti spragiuri?
2: Questa come una volta che mi avevi visto buchi del miglio.
0: Ma che legna buona che lei per scominciare il fuoco. Amore di Dio, tendo una branca a buchi del fuoco, un po' ti vede che bronzo che fa. E fa caldo del buono, è quasi come i gruppi, per chi non ha gruppi fai i buchi, mamma.
2: Sì, sì. Io che i buchi italiani.
0: Questi anni si sgradiva meglio per andare al Molin, principalmente. Ora che ne era una cassa o un sac di sabuchi del miglio.
2: Sì, ma sono come i sabuchi italiani.
0: Storsi, no, stursi.
3: Botoli.
0: Botoli, tanti che chiamano
3: stursi.
0: Stursi, stursi.
2: Botoli. Botoli.
3: Botoli.
2: Botoli.
0: Tanti. Ma cada uno un vento.
3: Botoli.
0: Tanti che c'è il suro. Suro, anche la mia parola. No, il suro era per stroppare.
2: Suro, il suro era per stroppare.
3: Ma
0: stroppia con quella. Ma stroppia con quella anche.
2: Sì,
0: una volta quel che era uno di quei che passava vita intera di bevere, è arrivata fin da vita, era la manciapà. E allora tutti che diceva deghe acqua pareto al vecchio perché era sen a bocca secca. E andava acqua, lui che fa faccia brutta. E lui che aveva in mente de,
3: il petrolio.
0: E allora io capisco che era meglio male medica, ha detto dai che il crucifisso che lo base per l'ultima volta, che ha detto perché allora bene. E che mi ha che tira su così del cusino e mi ha il crucifisso per lui basarlo. E lui che andava a Drio ci diceva sì, sì, tu sei detto ma se non ti devi il suro mi non bevo niente, gli diceva. E che mette in bocca lui può essere.
1: Cazzo che sarà.
3: Quei botoli si vea stroppoli.
2: Stroppoli.
3: Stroppoli de botoli. Sai cosa è stroppoli?
4: Sì.
0: Stroppia.
3: Stroppare.
0: Tanti ti sei avuto fare il vin diventare se io stroppelo con sabucco era dai.
3: Sì.
0: Il botolo.
3: Botoli.
0: Che allora lui gli dà una piccola ventilazione e il sabucco non so cosa che l'axe può mettere fin dentro o traghe dentro due tre del.
3: Il zio
0: non giuta Armando
1: si è giuta ma la casa che ho fatto mia quel mistero lì
0: che hai sabugo
1: no niente mia tocca trarlo via tutto il sabugo e anche il vin tutto
2: una volta ero uno che ha dato a mare della zio
0: sì quella è il principale
2: sì ma quando ho visto degli anche per perdere il coso era tutto smarso vento
0: va bene allora
2: mi ha detto su amo te mio se vuoi smettere va a casa va a guardare il suo butta via anche il suo era piega anche il suo dove vai smarso e le ben facile per fare a zero fare un litro e metro il suo
0: giusto
2: certo,
0: ma dopo che
3: o anche ti c'è un vin asselo Berto, nostro Paolo.
2: Sì, sì.
3: In pochi giorni.
2: Sì, no, il metro del sol.
3: Anche del sol, ma sai che le pega o ar, no?
0: Se che ne vuoi sedere buon là che va in mare, che cosa, quando ti perdi l'alte ti fa fin spizzicchiente il naso. È tan forte che lei. E a me mi piace quel che becca.
1: Se sei forte, massa forte, anche se.
0: Ma misti anni che se che ne aveva là.
1: A mangiare salata.
0: Se mangiare salata ti veniva via il coro dei labri.
1: Ah, madera, ma dai.
0: Ma mi piace tutto la salata dentro.
3: La sotto. Il problema è in brasiliano si dice acido, no?
0: Acidesi. Mi vuoi dire che com'è il problema del stomaco, perché se che ne avesse.
3: Chi ha problema del stomaco, cavolo.
0: Ma perché lei così, cada un galzo. La sua maniera che è con l'altro, tanti che piace come a De Niro, per esempio, poi neanche.
3: No, che poi il mio, in bevo mia.
0: No.
3: Non so se posso o non posso perché mai
0: mangiare ma neanche quel zio
3: no
1: neanche con i limoni
3: con limone sì
1: limone
3: e tanto fai né? Una sgotta di limone o vinagre
0: e il zio è una cosa anche che aiuta tanta che sono da cordura è più un disinfettante
3: sì.
0: E anche il remove gordure e, per esempio te va a lavare qualcosa sporca c'è un paseo per ti vedere ma netto subito
3: l'impa suito
0: tá na goça dentro tem na escudela, não é que nem banha ou qualquer coisa para te ver. Uma goceta só. E lurta via banha tudo para a banda.
3: Eu mando tirar sem drio.
0: Ma intanto guardi per le ciacole lì, componiamo queste infurie storie di settimana passata lì, non che ne sta in drio, per non ti guarda che ne aveva poche sabato, non ti tre qua.
3: Mi aveva poca mi forza qua. Perché il lato non c'ha pa niente, né? Ma non altri che mo mandà, recado là. Pisi là che c'è pa tutti. E l'unica c'è pa recadi là, sì, che altri sì. Era là per quel che scappesse prima.
4: Indece,
3: sì. Torsela. Non so se ha consesto, no?
0: Ma si ha portato a casa i pesce, netti, becche, la mamma resta contenta, no? E si porta a casa sporchi, allora.
1: Cioè, quei carimbi, no?
0: Carimbo.
1: No, che porta a casa qui, no?
0: Con quel prezzo attaccato.
3: Sì.
0: Tutto questo qua sta sta meglio ciappalo che ciappalo ciappalo l'altro per mercato
1: dire, che ciappa pessima non so
0: ecco
2: se vi vede mai
0: Ma andiamo avanti qua con i nostri appoggiatori, quelli che giunta sempre il programma qua tutti i sabati sera è il posto 35 del Milton Dall'Agnol qua dell'avvenida, ma che vuole correre petrolio là in colonia o vuole venire abbastesse qua del posto venire lì che se ben attendessi. E anche viene naghi i penne, i daghi un tratto del parabrisa, del luccio, del retrovisore. E adesso che è tempo d'inverno, che comincia a sfreddare, tocca stare attenti col come che si dice, con l'imbassamento del camionette, in cui gli auto in maggioria che il disimbassador, mi è vero?
3: Sì.
0: Ma di volte ancora c'è qualche spauronde, non vede che fuori pulito. E anche te l'incontro di volte ti resta mezzo quel parabrisa sporco, è un problema. Ora il posto 35 per ben attendere la gente lì dell'avvenida e anche sul telefono 996328742 il telefono che si occorre l'ora che meno il petrolio anche là in colonia se vi occorre che sta colato là il banco si credi che è il banco dei coloni e cittadini a tutti quanti che occorre di un lavoro del banco o fare un sicuro detto il si credi e adesso anche per quei che mette via un perde schei quindi questo anno qua più di 1 milione di premi che ne perde auti sia mi pare che ne sia auti sia moto e anche televisori 40 quindi che ne 40 televisori 40 orologi e quell'altro che lei qua amico vedo mia cosa che l'ho scritto qua Apple iPhone non so che l'ho scritto qua mette l'inglese sono mio buon Armando non so se te te capisci
1: ma no capisci niente in inglese
3: iPhone
0: HDS allora tutti quanti che mette via un po' di soldetti là mette soldi vi giuro che te quell'altro quindi questi premi importanti lì del Sicredi e adesso occorre più di andare a prendere le cautelette
3: iPhone
0: il rabischino là che come fosse il contrasceque il cagnotto del cheque no adesso il proprio sistema del momento che cosa lui già lancia le cautele automaticamente
1: sì.
0: Ora questo è importante, perché di volte conforme a persona che non ha che vedere le fa fatica anche per scrivere, no? E allora di volte resta meno triste, era tempo che la gente era di ora che la marca mi stia lì, ma adesso è che fa l'ora che sta un lead elettronico, no? E lancia automaticamente. Ora in vista non si crede e fa la sua propria sorte, La sorte che tu le lavorare, ma aver salute, ma anche giusta.
3: O andare a pescare.
0: Anche chi ha sorte pesca, chi non ha bisogna che nette i mestieri per cucinare i pesci, lo che pesca mia madre nero.
3: O l'impalli
0: se non te ciappa allora va a lavorare. Tutti quanti anche qua della GIG presente, ti manca le dita mamma delle mamme, se non vengono ancora a comprare un regaletto potete andare lì anche a fare le compre lì, comprare un presentin come si dice pa mamma. Non occorre mettere cose care, no? L'importante è solo un come si dice, fare atto parte del riconoscimento. È sicuro, un regaletto, un gusto che ti fa, una cosa importante. E te può ligare anche se occorre incomendarlo, del 98103-0333, que le el teléfono de la GIG presente te parla con la Jenny e con Chico. El batizero comienza a ser reais, quadra Vicanabara, Moliterno, Casca, André da Rocha, Protásio Alves, para bien atender la gente, siempre a posto, ayudando nuestro programa qua. Se te ocurre de adubi, semenze, defensivi para le rosse, e anche adesso che ne assistenza tecnica, anche per incamminare i progetti della safra d'inverno. Qui che pianta mia copertura verde, puoi piantare formento, qualcosa altro, e puoi ligarti al 999 50 10 20 parla col Douglas e ti manda là che viene il tecnico là a casa vostra. E la farmacia più economica, farmacia das menina, che anche là te puoi comprare un regaletto per mamma, eh? Ele que ele sempre verte a semana inteira e anche com plantão 24 ore a ti feriadi e anche domenica o de notte, sia ora che sia, ligate il 984485579, la farmacia mais economica, parla con le tosate là che le te attende per essere a casa sua anche se occorre, e anche che nella farmacia popolare per quei che può cadastrarsi e sol far questo lavoro che ne è un bel desconto. Il mercato famiglia qua da Vicanabaro, l'antico mercato Agrigiati, le postali ancora nel medesimo posto e fanno il medesimo lavoro praticamente di domenica e feriati sempre verde e cucinando carne sotto lo basta che fai l'incomenda del 981037020 e ha sempre anche le promozioni del salone in po' a 16,50 e l'olio di soia 8,50. Le paste sute o la massa casera Viviana 4,75 e la farina di formento Viviana a 17 conti il pacco di 5 kg e il telefono allora sempre del 981037020 è il telefono del mercato famiglia qua a Canabar, giusto?
3: Sarei
0: a mia ora, Armando?
1: Sì, ora sì.
3: Ora incontrerò una di un cristiano che chiama amante. Non amante. E gas comincia a pensare, ma guida che trucco per la donna. Oh. Io che ormai era medio vecchiotto, andavo a parlare con un amico, e tu non so cosa che ho da fare, e tu non so quanti anni che vuol durare ancora. Se vuole truccare o non truccare, se sapesse che duro diversi anni, e tu la trucco. E tu mi va lì ti circo che sei una cigana e tu va a tirare la sorte là per vedere, ti dice quanti anni che deve durare.
0: Mm-hmm.
3: Arriva là e tu va, se venisse qua a tirare la sorte, vuoi sapere quanto tempo che mi va a durare ancora, e tu vuoi dire di truccare la donna, cigana che va a dare, e tu va a dare un colpo, non ti passi, e tu.
0: Truccati!
3: Ma come così? E te va tu donna lì da Rio con un bastone giù.
1: Compagna la Fiola che c'era gari arriva a casa gadito suo padre, guarda il mio uomo là, il innamorato c'era gadito tante cose che non capivo niente, gadito che mi aveva un bel chassis, due alberghi,
3: carcassa buona
1: e anche un parasciocchi fondamentale. Ah, suo padre capito, guarda, dica sto a tuo innamorato che lui se inventa aprire il capo e mette olio del motore mi arrebento il scappamento suo.
3: Scappamento suo.
0: Muovete capo di fuca o no?
3: Una merda di Dio.
1: Mette, mette l'olio del motore, caro.
0: Prova per vedere che tocco l'acqua.
3: Guarda qua i leccati. Per avanti, per sotto.
2: Ma che sei? Valmir Cittadini. Buonasera, carissimi italiani. Un struccone a tutti gli ascoltatori del balneario Rincon Santa Catarina. Qua è Antonio Cappelletto. Qua gli mando un recato a Nelson. Buonanotte, Nelson.
0: Oh.
2: Come che sia a temperatura adesso, sta ora qua?
0: 9 gradi.
2: 9 gradi l'ora.
3: Stamattina 7.
0: Ma da quando
2: io passo di Deborah Vanzella.
3: Opa.
2: Buonanotte a tutti, un grande abbraccio e speciale a un mio querido Jacondo, desejar um feliz dia das mães a todas as mães especiais. Grazie. Se disse mama, bom dia para ti.
3: Ela é mama lá em Marau. Marau. A Débora. Ela era com a de casca dessas, é lá em Marau. Morte sopare, anca somare. Não faz muito tempo, somare.
2: A Genir Zilio. Boa sera, Taliani. Bel programa. Me piace escutar Bianca son italiano.
0: Bravo.
3: Grazie.
2: Mi piace ascoltare il nostro programma, lui anche l'italiano, meglio allora. Mm-hmm. Se te puoi mandare qualcosa qua per noi altri, fermo caro che ci parli.
0: Avete parlato sette secondi italiani,
1: la Gracilda Mugnon, sempre appunto là di Casero, sempre appunto un struccon. È bel guardare chi ascolta il nostro programma, sentir quel che ascolta, no?
0: Del Capelletto, la Lune, la dei Rasemigna, Santa Catarina, se sono mie sbagliate, che fa programma italiano in calore il sabato mattina, la della radio, giusto? Il Capelletto.
3: La Debora lì, la de Marao, è come Guinea, racconti la de Marao che ascolta. I tanti italiani là in Marau, i programmi in calore là, sì. Ma sempre sopra un tocchetto per noi altri qua.
0: Sì.
3: Che ne tanta gente che c'era qua di Canabar, Vanini, Siriaco, anche di Moliterno, che c'era là in Marau. Allora un ascolta e con gli altri segue. Né?
0: Sì, sì. Il cognome Capelletto, eh? Viene Capelletti, Capelletto,
4: Capellaro,
0: Capellaro,
4: Capelli,
0: Capelli.
3: No, te sai che in italiano Capellaro, Capelli è differente, né?
0: Capelli.
3: Sì. Capelli vuol dire i cavei. E parlando di cavei,
4: Capellaro.
0: Come la musica dice, capelli. Come porti i capelli bella bionda, vuol dire i cavei.
3: Cavei, capelli.
0: Io mi sempre descomincio che te che era come che porti il cappello.
3: No, capelli, no, capelli. I cavei.
2: Dopo sì, i capellari anche.
3: Anche capelli.
0: I capellari, la bilaiara ne tanti. Perché l'espressione famosa, allora capellari...
3: È morto il mulo, è morto il mulo a onda, sotto i spinari.
0: Capellari.
3: E capelletti, perché capelletti? Allora capelletti le mie dei cavei.
0: No.
3: Capelletti le... quel che si fa la...
4: La soppa.
3: La soppa dei capelletti. Minestra.
0: Penso che lui va a essere minestra di capellacci.
3: Mie capellacci. ma...
0: Quando ti vuoi scondere che ti parla mia, ma diventa quando parla della pura.
3: Adesso, prossimo all'inverno, la va bene, una minestra di capellacci. Sol che qua è un problema, qua manco qua intorno. Te catti mia una gallinetta caipira, ne fatica.
4: I capelletti te catti.
3: Ma le galline no.
4: E quello che è il problema.
3: Ecco, altre cose, resta mia tanto buon, ma il buon ecco il brodo
4: delle galline me da criata ancora.
3: Anca,
0: ma se te va fuori molto lì già quando con la pannaccia del miglio comincia
3: a... Ah, catta
4: che trappolo su con lì.
2: Una sapoletta col miglio, via mulando un grande
0: lato. Sì, che te vede.
2: Pagnaca bordello. Solo te fermi te passare la rua. Se qualche uomo porta via.
0: La prima volta che le lancio mai a galline, quell'altro che l'ho visto, che ha piantato una cioppetata di una. Sta toccando al dottore, cioè. Arriva là, guerrino da costa con te, questo mi moriva di ride. E diceva che aveva una cioppana sbalinata te culate, che per amor di Dio.
4: Sì.
0: Anche se sti anni che tira quei balin mostarda.
4: Mostarda, balini fini.
0: Era so per spaurare, come si dice. E lui là c'ho quando ha sbassato le braghe, le braghe tutte in fiamma, c'ho?
4: Camma, dove è una rosa?
0: Conta? Il dottor che ha grattato la testa che ha detto, pura buscia, che ha detto. Io che ha detto, guarda bene che ne balini anche.
4: Balini?
0: Non so buscia. Driva buscia dei balini. Fece questi anni una carga di campagnole.
4: Di campagnoli.
0: Era un tiro pericoloso.
4: La campagnola comandava tutti.
0: Per amor di Dio.
2: Non mai sbagliare la carga per la bocca.
0: Non era il balin per cassare il passarin, che era il mostarda.
4: Sì.
0: Ora che non era il balin un pochettino di piccolo, era per colombi e altre cose. Ora che c'era i balettoni, non era già per...
4: I guamirini, diciamo. E il campagnolo?
0: Quando era campagnolo, allora per amor di Dio, non porta via. Sfese te tole.
4: Era 12 in 9.

0: Zida dio, fai uno strago.
1: Una sbranca.
2: Ma è quello che hai un cartuccio, tutto bene, ma se le che bagliare e caricare per la bocca.
1: Sta qua lì.
0: Hai inventi quanti che ti vuoi?
2: 20 ADP.
1: Ma doia.
0: Com'è?
1: Qui ma c'era un pericolo, sì. Ma c'era pericolo, pieno il cano.
2: Pieno.
1: Ah, mica aveva misura.
3: A me, ma...
1: Sì, pieno, ma...
3: In cana è una maniera di dirne. Era solo un...
1: Ma che ha detto il tosato qualche volta che
4: Dio, ma se metti massa polvere o cosa
1: si sa che a Schoppel era sempre la demirazione da piazzata
0: della piazzata
1: non rivedeva, ma per amor di Dio, io se mai mette mano e anche l'era piccando perché nessuno che riveva non se il vecchio o la vecchia, come si dice. E il tosato suo padre che ha detto mi volare compare fare un negozio, l'ha detto vai il giudizio qua a casa, E lui ha detto, ancora lì? E te poi va via, che te mi provo a dare il primo tiro con questo cioppo. Cioè, ma l'era quello ancora soccati là, il tacco di
0: zona. Sì, sì,
1: ma l'era quello dei due cani, ciò.
0: Sì, sì, sì.
1: Quello
0: sì.
1: Ancora che inietta da banda lì e metteva polvetta lì. E lui è andato là, ciò, che ne carga ben quattro ponte dei vecchi. E detto, ma vuoi dare un tiro che il gavion la viega, ha detto, come che dice, il penaccio. E ti vuoi ribaltare da cambiarti. Ciò te quella sopare, torna in Dios, guarda, osando. Che aveva catà un porco de matto per strada di mangiare i frutti. E torna in Dios per ciò per occupare il porco de matto, no? E sa che stiamo con il porco de matto, che ci fa? E lui, metti via ciò, guarda. E suo padre ha detto, dai, mi tocca cargarlo ben perché...
0: il bicho è grande lì.
1: Adesso mi sa dentro polvere, dentro balincio, hai visto che vanno fuori un palmo da bacchetta. Del
0: Madonna
1: cano. Ha detto, ma che il cano qua di oscurtasse. E lui ha pensato, ha detto, adesso parlare le ciappo. E se no, poi si occupa ancora.
0: E si occupa una di due.
1: E tu l'hai andato via, che ha detto, vieni insieme, che ha detto, no, amico mio, amico ho paura da bestia. Vieni insieme, lui ha detto, adesso ben ciappa. Adesso sì. E te poi se copre, mi tocca vedere ancora. Che via che tu se capa le ciaga, e te...
0: Tocchi per tutti i cantoni.
1: E tocca più di niente. Polvere per tutte le bande. Guarda per la banda cappella e poi vivo.
0: Sì.
1: Ti guardo via davanti un muccetto di carne masenabe che fa i salami. Perché contano tanti balinghi fin masenà il porco.
0: Il porco.
4: Dio signore.
0: E contesto.
2: Era fatto che avevo sciocco. Ma era un po' meno. Dite che l'alcancé a mia distanza.
1: A tiro corto?
2: A tiro corto. Dite, so se aveva un problema, non so che aveva. E allora piazzata, ti gaccia paga, dite, tiriamo la distanza. Dite, ti guarda per mezzo gambe e mi ti attire. Dite, te vedi se vai i balini che passa via. Cioè che dà il tiro che c'ha per te fondali. Cioè sai come e che l'altro gli critica, tu visti i balini? Visti i balini? Capace, griti lui.
1: Per quello ma. Che l'altro sti anni fai i negozi, sei a tanti negozi e scioppi.
0: Madonna Dio.
1: Lui diceva, mi vuoi un che tire fis?
3: Ma non so se hai visto ancora. De verde il cano, da un tiro verde il cano ti appunta.
1: Cano, rovina, sì, rovina.
3: Sai che mi sarebbe ben piccolo. E mio fratello più vecchio è ancora vivo.
2: Sì, sì, Doviglio.
3: I Zendai, lui e i suoi cugini, i miei primi, so là in volta. E no, so che ha tratto, come ha tratto succhi là per i porchi, non so che là. Che ne vi è sto un tocco e ha dato ben certo te il cano de scioppo e come le ne, ga, certo è un tocco l'endarento de
0: sì.
3: De succa, ma i sega mi hanno accorto e ga mi ha visto e andai a casare con lui il primo tiro che tiro
0: tocchi capito? Per tutti i cantoni
3: no, amico visto ha verto il cano da punta là onde l'era mi ha preso e gli ha aperto il cano, ma non è possibile.

0: E que l'altro che
1: mica la pressione.
2: Io che lì all'interno che acontece sto che non so chi era sta
3: Marini, vedi che sta
2: Marini mica tu.
3: Era parente da mamma,
2: che ha dato un tiro che si è aperto alla spingarda, no?
1: Ah, si è aperto allora.
2: Aperto il cartuccio.
1: Ah, boh, lì è pericoloso.
3: Lì appena da solo si misterio sta.
2: Adesso
4: è andato a copare una bestia. Un boi gordo là, una bicicletta gorda. È andato a copare. E ha acciappato un balletto, un rollamento. Vesrendo di acertare il cartuccio. Ma che mia. Guardasse il passetto del campo.
0: Ah.
4: Cioè quando gli dai la pappata a testa.
2: No, Dio no. Per l'amore di Dio.
0: E che l'altro che gli era casa d'oma, so che lui e gli era molto rengo anche ne.
2: Ah.
0: E loro ogni volta a puttane
4: e
0: paghia con cheque. No, paghia con cheque. Questo qua sento conti di munizione là.
2: Ah, casa
0: un'altra
2: che...
0: volta altri 50 conti dei balini e avanti così per femmina no
4: non ti sconfiare
0: cioè da che a poco è acciappata una malattia di donne e andate dottor lei ha comprato 100 conti e metto su cosa adesso qua e tu sento conti del concerto del Taquari.
1: Le Taquari.
2: Mettiamo che? Se lo mettiamo che?
0: Guarda qua, chiamo. Chiamo. Deve. Zilio sta per avanti perché, no?
2: Sì.
4: Zilio, sì.
0: Chiamo a filmare Luis Lazaretti. Buonanotte, tutto giusto, Vilmar. A Natalicio Lara. Buonanotte, miei amici, sto qui in Caxias do Sul, una sera che usce sempre giunto c'è.
2: Opa.
1: Opa.
0: Grazie, continui insieme a Natalicio.
2: Mm-hmm. Importante questo, sempre della gente partecipare e di mandare musiche, no?
0: Sì.
2: La Galicanca, l'Alencar, la della Cua Vermelha, il vol... la musica alla Virginella e offrirla tutto il giorno delle mamme. Allora siamo qua perché Dio catala fuori e la mettiamo in aria subito che sta con l'altro, no? Tutti quanti là dalla Lagoa Vermelha, chiusa rossa che sta con l'altro. Capitale d'amizade do churrasco, no? Giocondo?
1: Lagoa. Diz che è il miglior churrasco do Brasil.
2: Famosa.
1: Famosa. Lagoa. Lagoa Vermelha.
2: Ma non pigrando.
1: No, più grande no, ma...
2: Che è più grande?
0: Bagé.
2: Che è Bagé, mi
0: pare.
2: Ma... Sulla scada che c'è... Che c'è
0: me... Quattro listato, né?
1: Mia turminha lá de Lagoa, c'è lì in casa. Juliana, famiglia, né? Neto,
0: tutti.
1: Sto aí escutando, né?
2: Andiamo a suonare subito, tornò?
0: Vanti.
2: Allora la Verginella per quella da Lagoa Vermelha e... Dio man, ora viene il gruppo là di Pignanzino canta Mamma Santa. Tutte le mamme, questa bella suonata.

Ciuccolo, Renzi e tutti, programma Avanti Ancora Italian. La musica, il folklore, la tradizione dei nostri italiani, de qua e de là del mare, su Radio Amisade 107.3 FM, per tutti quanti.

0: televisione.
1: 8:11, il tempo il sole che mai, no? Rimaniamo su con Attilio Busato, che è là che ascolta il programma del Fogon. Campero, avete fuoco, fuoco.
2: Con Pignoi no?
1: Gaeta che ancora sì, ancora, va a ascoltare il programma, che lui perde mai, gaeta che ancora sono buoni, importanti.
3: E l'Andrio martellare i Pignoi o no?
1: Amicato.
3: Ah, certo. Una volta c'è per il martello,
4: vai il
1: Pignoi. Mandato su qua per tutte e mamme, anche a tutti quanti da nostra gente qua e a tutti quanti a turmetta qua della radio. Giusto? Grazie Tilio, e dopo andiamo avanti con ancora ciacole lì. Che ne recadi?
4: Io sei, ne
2: è un recato qua della Leda dal Piccol. Si questa?
1: Leda Piccol. Dal
2: Piccol. Piccol. Buonanotte, programma sta molto buon, ha detto. A spiada también, oh, bellezza, no, detto, no? Che ma bellezza. Grazie allora, Leda.
4: Allora da qua da solo il Paolino Elio Maran.
3: Ma sarà che le qua?
4: Non si sa se le a Santo Angelo, le qua, vicino nostro. Ma si onde che ti sia un strucco naso, Paolo? Sempre a punto, no?
3: Sempre, sempre.
1: Mahan.
3: E anche a professora Inés De Zorzi, ela, tutti i sabi l'accompagna. Che piace a tutti i De Zorzi lì, accompagna.
1: E ne ho qualche cioccoletta a contare lì per fuori.
4: Faremo. E un cristiano che è destato di un rio, ma là del fin del che affondò, poveretto, povero can. Ma gente giusta. E un dì le viene sto fuori da là di un vicino, che ha fatto peccato, che ha dato un litro di latte, e ti porti a casa, pa.

0: e vendo, dá para comprar na porqueta, na leitoa.
1: É, e a testa boa, né?
0: Crio la leitoa, ela vem de cria, vem lá com 5 e 6 por kit, e tu lhe acha vem grande, e tu dá para comprar um vedelo.
1: Porcaria, imagina.
0: Eu crio com o leão boi e tu lo vendo, e tu compro um 4, 5 e vedeime com que lá. Contente, gacha, passou o litro para andar a casa, que cada dois paga litro. E tu, porco, diálogo, e tu deixa que me endereita a tua vida, e tu que passa tudo.
2: É. O plano era bom.
1: É, mas bom del bom, né? Sim. Ma te sa che ne tante storie veridiche di che lavoro lì.
0: Poi
1: e le gente che ha cominciato con quasi niente, andati in pin pianin.
0: E ne tanti.
2: E come dico,
0: il parron da tramontina. Con le morte.
1: Lo sentisca storia lì.
0: Mi vuole dire questa storia sua. Lui è di starte interior là di Garibaldi, Carlo Barbaro, non sei.
2: Carlo Barbaro.
0: Lenda fora ta cidade a comprare un martello. E con lei venne a casa e su vino si che avresti comprato che martello là. E io va a vendere questo. E le andò a comprare in un altro. E vanno così di casa cominciato a fare il gusto. E te ma se mi metto su una fabbrica di martelli, sarà che non è mio giusto? E venne sto fuori a tramontina un po'.
1: Perché nelle altre imprese anche attaccato il trio, no?
0: Sì, a Tramontino ancora, del Brasile in terra.
1: Sì, sì.
3: E come a metà ville di Nuovo Prato?
2: Nuovo Bassano.
3: Nuovo Bassano. A Vipal, nome da ville,
0: a Vipal. Nuova Prata.
2: Vipal
0: era qua dentro il rio, Vicente Palluda. E era una ferraria.
3: Una ferraria.
0: Ma lui che... Dà per dire che ho conosciuto il comizio di quella gente lì. Perché non ti viaggiavi, non si fermino sempre. E ha comprato il postino là in Nuova Prata. E là mi messo su una recappatura del pennei. E il Tony, che dopo le morte accidentale, che era un braccio dritto su. E mi ha inventato che il tal di Vipal dei concerti del pennei. Lo casa ricco le sta, che i concerti del pennei, a braccio.
2: Un giorno di quella è una potenza.
0: Lindo con quel chefon là, l'ora di casa del postino.
2: Anche abbastanza.
0: E abbastanza. E invece io sempre intorno ai bombi là. Lui Arnaldo Zucchetti con tal frottole spocciacasso.
1: E che ne ho un dito qua che il Claudio Culpo lui sempre mette su queste storie, che viene quasi a trio lì. Dice chi che il fa qualche volta sbaglia.
0: Sì.
1: Chi che non fa niente sbaglia sempre.
0: Sempre. Vero.
1: Queste le cose degli italiani. E qualora parla adesso andiamo. Dio a nonna. La polenta le nasciora. Chi la vede si innamora. Chi la magna si sostenta. Benedetta la polenta.
0: Cosita.
1: Che non che piace della bella polenta.
3: Sì,
0: guarda qua, io mi giocherei Saccaro.
2: Saccaro.
0: Sto vindo voi tomando un buon vino. Con quel freddo qua va bene.
1: Molto fame invidia.
0: E lui della vecchia sempre appunto anche lui buonasera, un stricco a tutti. Valti San Giondo sul Santa Catarina. Grazie Gigio.
1: Strucconasso sempre giusto, giustando, scompartendo il video del programma e portando avanti così che le belle. Diamo la preghiera?
2: Forse.
1: Dobbiamo parecchiare lì la preghiera?
3: Là, metà via.
2: Un pochettino.
1: Posto là. Ora guastiamo un 5 minuti lì per fare un menaio anche alle mamme con queste belle parole del Vangelo di Ancora e di Manche. Giorno 13 è il dì della Madonna di Fatima. E la mia Madonna Rosario si di qua? Madonna è Pompeia, no? No? Vedete sì?
3: Ma mi cato che c'è qualche dio.
1: Viene a Saletta i 19.
0: Quelle
1: è più avanti.
3: No, non si
0: di 13 di maio.
2: Fatima.
0: E no, signora Caravaggio, del signor 26.

0: divinis.
1: Bom, o Evangelho de Incoil está escrito por São Giovanni. Por aquele tempo lá, Jesus havia dito ai seus discípulos: se o mundo me odeia, ita sabe que prima ele me odeia a mim, que o mundo é minha coisa, é persona. Se odeia ai discípulos e odeia a Jesus prima. Ita, porque se sei del mundo, o mundo que piace de quel que lhe pertence. Mas por quê? Se mia del, não se mia del mundo, porque Valti não escolhe, não catemia fora, e fez como que o mundo, que se é sempre de odiar Valti. E também sabe que pensei de quel que me ficou dita. O servo é mais pi grande do que o parão. E quem que persegue a mim, dita, ele persegue anche a altri. Se mette via le mie parole e mette via la vostra, tutto questo che l'è fatto contro altri per causa del mio nome, perché non conosce mia chi che mi ha inviato. Chi che odeia persona, chi che odeia il suo compagno, e odeia Cristo, perché sa mia chi che le sta che ha mandato. Io cito il Vangelo di Incui. Giacomo Armando.
2: O Evangelho de Incoil é um piccolo, mas é importante, né? Ele diz o que diz e cita, que toca creder em Dio, inteiro, como se diz, não mesmo, far negócio, creder um pouco em Dio, creder um pouco que l'altro, que não é tanta crença no mundo de Incoil. E também não é minha fácil, porque você vê que uma pessoa que dizer que ela vá à escolta, uma pessoa que faz direito, escolta a palavra de Deus, escolta o Evangelho, ele caminha, como se diz, pela palavra de Deus, não é fácil para enfrentar os problemas, porque tem tanta gente que tem rabia de quem que faz político. Quei que quiser católico mesmo, né? Porque me parece que ele tenta, porque o diabo ele tenta de toda maneira, né? Tirar a pessoa do caminho certo. E allora a pessoa enfrenta dificuldade grande, pede uma volta, né? Mas lui toca ter fé e saber que não, na minha para sbalcar, porque senão el demonieto, como se diz, né, ele tira del caminho certo, né?
3: Ele diz que ele é simpático, vedo que ele te fala pulito, tá?
2: É. E Deus que ha dito i suoi discípulos lá, que era cosita, la vita era cosita, que odiava Cristo e vai odiar anche altri, né? Não é fácil o caminho, mas toca ter esperança, fede, e nunca começar a crer em altre cose, porque era dificultata a vida. Toca caminhar sempre pela parola do Evangelho, parola de Deus, que é o meio caminho, né, Giacomo? É così, tá?
4: É, l'Evangelio de Incoil e de Dimas, e se sommeia. Já acontece isto, quel que escreve o evangelista, dopo della morte de Jesus, que era ancora dentro de 40 dias, que era qua della terra. E la preoccupação que par que escreve o evangelista, em cui le São Giovanni e Dimas anche, que Jesus que era a preocupação que a sua doutrina não la morresse, né? Se i discípulos e o apóstolo e em brasileiro diz fracassasse, né? Que fosse minha buni de portar avanti la doutrina, quel que Jesus que ensinou durante tanti anni qua, tanti pochi anni, perché là intorno di 3-4 anni mais ou menos, che ha fatto la pregazione, sarebbe un lavoro perso, né? Se tutti si dimenticavano cosa che gli aveva insegnato i suoi discepoli. Allora li incoraggiò, che dia coraggio, che andasse avanti per pregare a tutta la gente del mondo, e più a quelli che aveva la buona volontà, qui gente che ricevesse messaggio, la messaggio, e la guardasse, né? Perché quel che il Gallo insegnava, la sua dottrina, era per il bene, non per il male, né? E allora mi pare che la preoccupazione sua era di che i suoi discepoli noi indesse avanti gli apostoli e fracassasse, vamos dizer, che avesse niente. Allora, per incoraggiarli, lui ha detto che lui sarebbe il suo rappresentante e lui mandaria, non lui, ma suo padre, mandaria il Spirito Santo. Il Spirito Santo per dare sabedoria e coraggio per andare avanti con la pregazione. E così ha acontecesto, né? Di un piccolo gran di areia, di savia, degli italiani, le tornò nella chiesa, né, con due tanti milioni, bilioni di gente che segue la dottrina di quel che Gesù ha insegnato. Perché la ha fondamento, né? Non so, mi catto per casa della divinità, la divinità di Gesù e del suo padre che lo ha inviato, che la dura tanto senza, claro che sia, le sue brighe, le sue divisioni, ma tutti i credenti dell'Evangelio, quel che ha scritto, la passaggio che Gesù ha avuto qua nella terra, in pochi anni, l'è ricordata di più di 2000 anni. E allora Gesù l'era preoccupato dopo che l'è ritornato i morti, né? Che è un fatto che non si sa della storia della gente di scomissio, non sa quanti anni fa che questa gente della terra, nessuno gli ha conseguito ritornare dei morti, e lui gli ha conseguito, ma si è preoccupato perché la sua dottrina, quel che ha insegnato alla gente, che la fosse avanti, che per il mondo essere meglio. Immaginarsela che in cui c'è tante ingiustizie del mondo, che la gente lo sa, che c'è ingiustizie in tutti quei posti, cose mal fatte, perseguire gli altri, eccetera. E quel tempo là che era ben pindrio, tante. La gente aveva il diritto di schiavare, di fare schiavo un ben se esse pion parsero, né? Che il giutasse lavorare lo scravisea anche per mangiare, per poter mangiare, largo il mangiare. Allora la situazione che era del tempo di Gesù era ben peggio di noi, ma la gente ha evoluito. Ma il giorno di cui anche c'è tanta ingiustizia, tanta gente che è coppa per dominare, è coppa per avere il potere, per tirare le cose degli altri. E ancora, la mia, se avesse mettessi a testa la messaggio che Gesù sa del mondo, che le cose lì le acconteceria mia, né? Ma noi facciamo la nostra parte.
0: Vero.
4: E solo per dire, né, che diman il giorno di quelle che comanda casa, di noi altri al manco, né? E allora facciamo un menaio a tutte ele, né? Che se non fosse ele il mondo finisse.
0: Sì.
4: E o altri crede mia che il mondo si finisse se che fosse mia le mamme.
1: Sì.
4: E allora il papel che è importante, come la Madonna, la madre di Gesù, ha un papel importante della vita, né, del cristianesimo. Mi sempre dico che gli apostoli non gli ha tanto coraggio se non fosse le Marie, Maria Maddalena, Maria madre di Gesù, che ha incentivato tanto quel tempo là, e ancora della strada, del cammino del cristianesimo, ha un papel importante per rinnovare la fede. Bisogna una cosa, perché la gente la crede se la vede, e allora se non c'è un fatto importante per rinnovare la fede, la va perdendosene. Allora acontece questo in Fatima, in Salette, altri posti, né? Che la scienza anche ha dubitato di quel che acontece. Per esempio in Fatima, che quel che le venisse là, che tanta gente lo ha visto, l'immagine del sol, era un fenomeno. Allora si tratta che era un ser extraterrestre, né? Ma era la Madonna che le venisse dare il suo messaggio qua per la gente.
3: E che erano tanta della gente per vedere, perché fino a Chiesa dovidea.
4: Sì.
3: Da là vescovi, preti, scientisti, e questo e quel, ma per dire così, di mandare via gente di là per dire che era stupidi, che era bauchi, che erano inventare cose, no?
4: Ma
3: da partire quel di là, viene su io pa.
4: Se ga finire la dubbia. Ma perché la gente sì. Che noi altri siamo in brasiliano si dice bito lai, né? La nostra intelligenza la vede fin qua, là avanti non si vede. Allora per vedere una cosa differente è solo un fenomeno o soprannaturale.
3: Ma la fede è quella che va più distante.
4: Sì, la fede, fede è o che? Credere di quel che ti vedi mia.
3: Cosetta? Andiamo avanti?
4: Ecco.
3: Qua sempre con l'aiuto del Battistello, Commercio Serie A, squadra Vicanabarro, la GIG presenta la farmacia mais economica, il posto 35, il Banco Sicredi e il Mercato Famiglia. A posto. Andiamo con due sonate, allora adesso triumando la preghiera, dice così, le parole della nonna. Chi le ascolta, parole da nonna, parole da mamma, già quando può complementare con te che dice a mamma e la ti insegna a lingua prima di tutto, materna. Dopo ti insegna a fede, ti insegna a mangiare, ti insegna a cultura e tante altre cose, e ancora a lavorare. Perché tu scominci tu con la mamma. Prima volta che ti insegna a chiamare il pai, le chiama mamma. Pai, di volte le parole vengono mia fuori, ma della maniera d'altra viene. Scominci con la mamma, le prime parolette. E la prima che con tuo fratello impara le che? Mamma.
4: Sì.
3: Mamma e mamma. Giusto? Ora le parole da nonna.

cari amici, là per gli anni 60, quando c'era Tosatel, uno dei meglio amici del mio papà, eles era un uomo afrodiscendente, che se anche nascesto in un Brasil pena libero della schiavitù, el che ha toccato passar la infanzia e gioventù a camminare per una strada senza fin, dove non aveva niente di pique, polver, vento e un ciel massa piccolo per tenere tanto dolore umano. Ma ancora così il se ha fatto uomo, credente in te la divinità e bonasso de cor. Felipe era il suo nome, de Don Felipe lo chamea, par via che, parando via cavai e mui, con destin alla fiera de Sorocaba, il se ha metesto via i soldi par in te campi del Passo Fundo comprarsi una stanzia, conoscesta par sua beleza e grande quantità de bestie. Par sora delle soccoline querte de bestiame, i bo e spatea i corni, contrastando collegarse bianche alla riva dei rieti. Chi lo conosceva di più tempo contea che quando el era giovino, il gare se vesto il invito par laurare in te la medesima proprietà andove i suoi genitori i gavea laurar come schiavi. Come risposta, el gega scritto una lettera dritta e giusta, andove el gega domanda se i gavea desmentega della perversità che i gavea commesso in tel tempo della schiavitù. Dopo, el gega domanda la paga, corrispondente a 50 anni del salario mai paghi ai suoi genitori. Al finir, dimostrando che non era mia una persona rancorosa, el gar ringrazia alla parona della casa, par le volte che la non ga da sa che il suo sposo el che desse scuriade ai suoi genitori. Al di ancoi quella proprietà, conoscesta par sua beleza, grandezza e quantità de bestie, la ga diventa un latifondo, querto de soia, andove i bo non sbatte pi corni, e le garse bianche le soale, però de una banda della vecchia portiera, davanti della strada che porta alla città de Carazinho, e gassa là la tomba, andove de sotto de una croce de legno, in tela lapide, e ga scritto: qua riposa Felipe Aparecido dos Anjos, un veterano de anni andati, che il tenea di tutti pi rispetto che paura, che il ga partiu con de pi de 90 anni, assando in tei campi la sua anima, in tel profondo dei boschi e l'eco della sua voce, che in tei occhi delle bestie il ga imparà a veder i pronunci de tempesta, e monta a caval col capel de ala grande in testa, il ga fatto il tropir, e quel fazzoletto color de sangue a sgorlar al vento come se il pericolo el ghe fosse un vecchio amico, el guerriero, che in tel momento della partenza, fora un massetto de fiori bianchi, el se ga porta insieme sol che el discurso de un vecchio amico a ricordar che il tempo el ghe stussa in tei uomini tutto quello che la vita la che ha scritto.

0: so di già che
1: tanto 8 ore e 42 minuti e no. Beck sbassa un grado a temperatura, prima ieri a 9 del Sebeck 8 gradi di temperatura, mica che avviene a 5 ma, sia stanotte
2: ma 40
1: sì ma là fuori mica che
3: viene brina di mano
1: no brina mica che non so perché le metto nuvola la suna ma può essere ma stamattina meno so se qualche parte non era quello era freddo
0: e vedi che era più nuvolà stamattina ma qua parlanti anche stanotte a mia le quarto del tempo
1: può essere che no ma va a saperlo di repente risolve
3: va a saperlo perché lui quando risolve
2: ma mi sono detto fare la torcida lì che è una bella brina solo per coppare i moschetti.
1: Ah, ma colpa mia.
2: Ma colpa mia, ma i sraghi muore mia del freddo.
0: Per colpare i piccuni la casa.
2: Anche i piccuni.
1: La soglia, meglio che sta in drio.
2: Quel sì.
1: Dice una storia di Giorgio che ha detto, tocca dalla prima per passare bene i macchiniste.
0: Sali. Dente la fotografia. Fare
1: le file di soglia.
0: Sì.
1: le brutte robe, ma far che? Lei così.
4: Doppio di sua messa per aiutare che gli ha piantato.
1: Allora tocca stare attenti anche a quei mandiocchi che hai quell'altro e quelle patate, perché come patate di Niro?
0: Non cavano a parte.
1: Per non perdermi tu, va che da un brinon, no? Mosche no, no. Brusa mi ha tappato.
2: Ma se sei sotto terra non c'è pandia.
0: Ma di volte c'è in mezzo pesata.
2: Grazie.
1: Le pile erano le mandiocche, no?
4: Dopo quanto squiscia se avesse so i barassi più per sopra l'acqua varenta allora
3: mi ho paura di aprire una grande delle canne per fare la cacciata
0: e canne
3: per l'amor di Dio
1: dopo senza petrolio
0: senza cacciata senza... con me che faccio l'inverno
3: come che fermo come che porto andiamo avanti
1: avanti come vedo senza petrolio
3: senza petrolio
1: si è lindo spagnolo petrolio. La cacciassina buona. Giusto? Il mercato famiglia qua da Vicana Barro per ben attendere la gente sempre, anche domenica di mattina e feriati, verti qua e potete fare una riserva di carne se vuole cucinare carne, del telefono 981037020 e con le promozioni speciali con la farina, principalmente adesso farina Viviana 17 conti al pacco di 5 kg. La farmacia mais economica, farmacia Trasmenina, avanti il posto di salute, con plantone 24 ore sul telefono 984485579 e Battistello Commercio Cereali, svalti che vuole fare negozi buoni, tira là, sa che il negozio, tutto dipende dal parlasse, del combinare, tra l'altro, fare i negozi ben fatti, ben a capriccio, col prezzo a posto, che sia buon per tutti e due, o lighe il telefono 999 50 10 20 col Douglas e Balti che vuole comprare un regaletto per mamma le ha tempo no? E adesso anche nel mese di spose o della noiva no? Mese di mai dice mese da noiva mese da mamma da madonna se parla qua prima
2: mai mese della Maria
1: de Maria
2: consacrato
1: la madonna santa. Se vuole comprare un regaletto, un mischieretto per i tosatei, anche quelli che va a scuola, i mischieri per casa, delle roba, tutto quel che te puoi immaginarsela, e te la scegli presente, solo lighete il 981030333. E il Banco Sicredi, che è lì con la campagna di captazione, investire per crescere, che è quell'altro, no? Allora con più di 1 milione di premi a quelli che vuole concorrere, ti rega avanti. E partecipare se vuole fare un sicuro di vita, un consorzio, popanza o anche sicuro delle macchine, paviglioni, dite il Sicredi. E il telefono del Sicredi che è sempre ben postato, tra quell'altro l'IB Reale 3355-9204. E anche il posto 35 di Milton Dallagnol, qua è l'avvenida da Vicana Barro, per ben attendere la gente. Sul telefono dell'Alte Zappe che è il 997328742. Giusto? Venire ora cadi?
5: No.
1: No? E ciacole?
0: Vine.
4: Conti tutti?
0: Continua,
1: scominciati.
4: Allora mi conto uno del prete.
1: No.
4: Prete è a tempo di a cavallo.
0: Sì.
4: Di mese in volta si può venire a Dio il sacristano perché mese latino e che là ti sapeva niente mia rispondere che loro. Sono andato, arrivo a passare nella famiglia là, sono avuto una suda, là, tanti patti là, dite ma vara la vita. Il prete ha detto, a me mi piaceria, per caso un brodo, mi piace mangiare carne, fare un brodo di patto.
1: Mm-hmm.
4: Ha detto, mandiamo là e compriamo un. E da là gli ha palparo, ha detto, vendimi un patto. Ah, ha detto, io non lo vendo, ha detto, date presente.
0: Il prete?
4: Il prete ha detto, date presente, ha detto. E io vedo onde dopo, ho detto, mi vado a dire a messa, ho detto, la cappella lì. Ma ha detto, ma, beh, ha detto, da là, da tu gente c'è un patto, e io perché? Ha detto, tiri il collo, coppelo. Ma a cavallo, mi mette le onde. E loro ha detto, ma, il sacristano insieme ha detto, ma lo metti tu onde? Ha detto, lui rivede, e sale insieme al cavallo, e il mio porta via. Ha detto, mi lo picchi la cintura, ha detto, per sotto la battina. Ha detto, nessuno li vede, battina lunga. Va là, e a me testo. Quando che il prete si sbassia sotto, ha detto che pareva le gambe del patto.
0: Esatto, del patto sotto.
4: Da poco, di repente lui ha detto, con poi se ne accorda, allora il sacristano ha detto, non sta a sbassarti tanto che ti mostri il patto. Il prete, grazie tanto che te mi hai avvisato. Il popolo, amè.
0: Mi incontro una Don Cristiano che giù aspettare l'onibus giù a strada là, ma te una bodega ne.
1: Sì, sì, ah sì. La...
0: E l'onibus di Moria Veglia, Don Cicchietto, Don Antro, e ga in piena. E tanchi, giù, e l'onibus viene. E va rendote l'onibus pieno. E che guarda bande dritta, banda sangue, non se posso te sentasse do. E te guarda, qui che se sentai a bande dritta, che ti dice tutti i corni, e qui a banda sangue, tutti i viadi, ciucco. C'ho un da banda dritta, se ga, un risale le va in piedi, chi che se corni, che tu mi su mia corno. Loro va a bande sanca.
2: Mi ha imposto.
1: Ma la storia de, prima si parlava di Scioppo, Scioppi, Balin, quel che si aveva che lui sapeva cazzare, e sapeva nianca. E lo aveva detto, da che ti te state, ma tanto meglio spera che nel meglio posto. De.
0: Sì.
1: Tirare la bestia, andati a casare i becchi del matto là. Cioè viene la bestia passa, lui sta di guardare, dirio, poi mora. Quell'altro viene della sua de sola come bestia dei cattivi.
0: Cattivi.
1: Mi ha detto, biscio, vai, io sapi, don ti, no? Passa via la bestia, lì che tiri neanche, che ti mettete ti qua, che se garantia il tiro. Mi ha detto, è la maniera di correre quell'altro.
0: Sì, no, perché che viene più pimpiamo.
1: Dire che maniera ti
5: è un pianeta e l'ultiera
1: ma quel cosa che devi cassare le lebbre, né? La lepra, lebra, le, né?
0: Sì.
1: E ciò si anima mia Petrio la careta e lui ci ha dritto una moitina e le prete venia ciò e lui ha detto manco in costaghe cano te naso per tirare ten quella i canghe svien dritto alle prete ciò e là l'ora che si invia. E lui ha detto, dai segni qua sta cano, che mette il cano così, a saltare per sopra il cano lui ha tirato per sotto.
0: E a me tanto cassato, ma che era un sciave che era di stare, dopo l'indo sul pernacchi, che la sia cassato. Un dì ha contato che, e ha compato ben che 100 gatti di matto, lui era cassato di gatti di matto.
1: E ha finito di fuori allora?
0: Cioè c'è una stradetta lì di carrette per andare in colonia, cioè carrezzari di qua e di là e papà. E io ho detto che ti potessi sta 101, io ho distante un 80 metri, gatto e capo là e ho visto che aveva mojata che mi ha tirato.
5: Ma
0: sono
5: sol.
1: Lì che le 8.
0: È una visione straordinaria.
4: Qua che ne è giù a ressa caro, qua che ridesto. Ma non so di che il garidesto, cacca. E là non so cosa che ha visto, che ora. Ascolta,
1: É, mas tem a história da estrada da careta, que dizia que não era gente que... E que tira um viado, um graxente, atravessar a estrada.
0: Tem pulo.
1: É. Era um chantim.
0: Sim.
1: O Pedro, pai, contou sempre do Cacir do Mendes, que era nosso vizinho lá. O pai dizia, aquele lá, um graxente, atravessar a estrada da careta.
0: Ele lo acha até
1: um pouco. Como é que é, né? É a prática.
0: Só que aquele tempo lá, e deixa o petai, era mesmo.
1: Ah, sim. O balinho era barato.
0: Doze, da tia.
1: Capete anche
0: che ne ha avuto. Pelo amor di
4: Dio. Qualche bottega.
2: L'era libera a compra del
0: sì.
2: Polvere.
1: Tanti diceva così quando che ne era un medo valentão. Noi diceva quella qualche dunque sciocca una capeta.
0: La capeta, sciocca una capeta.
1: Voglio dire, l'acqua che dice fermala. Era maniera di dirlo, né, per non parlare fuori dritto sì. E dirlo.
2: È un... De più di 40 anni, 50, 60, mi cato che ha proibito vendere la polvere,
1: sì.
2: Solo con licenza, né? Che
1: sì, no,
2: era
1: comprare.
2: Un pericolo.
1: No, se compri il capete, poi ti acquariva. E
0: moriva manco niente con padre un po'. Io te concordo con che maniera lì proibire gli armamenti e tal, ma allora... Proibire i banditi di avere armamenti per me, ma che gli va la galatto che arma anche lui.
2: Sì, sì. I banditi allora.
0: Allora resta compagno.
1: E vuole che l'altra è una persona di ben per difesa sua, le fatica che la ciappe.
0: Adesso il bandito
4: è l'armata.
1: È complicato questo con l'altro, ma far che?
4: Qua già resta caro il gadita, il garidese e il garidese dei piade.
2: Dei piade. Ma vo contare una, ne contagene una per ridere proprio. Una volta, era una famiglia buona di soldi, che aveva recurso.
0: I figli di sbottonare la camera, i figli a pi.
2: Figli
0: da soldi.
2: E allora i gamada a studiare, lui ha vissuto là in una città grande e dopo le vieste di ferie lui gli ha convidato per andare a casare. Lui mai neanche sentito dire come che si casea, e gli ha dato schioppo buono per incominciarla, ti sta là a spera là quando il passa tira che la casarviata. No, come me, mi ha insegnato come fare tutto. E lui sta pronto là per aspettare questo mestiere che passa là. E lui là di stato, diciamo, là il can. De repente il can viene.
0: Il becco davanti.
2: E il biscio davanti, e lui là che il varda con schioppo in mano. Le passa? E lui, niente.
0: Non ho neanche visto. Yes.
2: Ma i vinesti sono parsiri, là mi dice, ma come che mi ha tirato il viado? Oh, non ho visto, eh. Ma sol se l'era che il ternerotte là davanti di
0: passiamo a vederlo.
2: Passiamo a vederlo. Ma no, che ne è con l'aliato. Ma là onde i palla là.
0: è differente.
2: I ga gravata.
0: Sì.
1: quel che c'è in prego te una fazenda. Attende bestie, no? E ha detto di mattina ti va a raccogliere il gado che mi vuoi vaccinare. Vedi tu come che lega. Sì, e
0: la manghera là.
1: E per chi viene a mangiare sal. Dalle un po' che le torna in dirio che tu sudà come una bestia. Ho detto magari da che ha detto ma tutte le bestie viene su pulito, che ma che il vedere là che ha due cornette, che ha detto paparalo
0: e è un viato
1: per chi va insieme bestie, no?
0: Sì, sì,
1: ma quella paparalo entro che
0: mi sta faccia.
2: Te sai che
1: il paga conto con cuore.
2: Stiani cria bacon, cabrito, e le si mistura. È da medesima
0: famiglia. Famiglia,
2: famiglia, né? Se mistura.
0: Selvaggio.
2: Pra domesticato, né?
0: Sì.
1: È quel che ha la sala lepra anche. È la tienda di piegole, né? Perché sta saltando le prete in mezzo a lui. Dico che finisce la galassata. Pion e pion.
0: No.
1: Manda,
0: mi
1: ha
0: molleggio,
1: né? Pensa che bicho, ma è buono del last, eh? Ne ho qualcosa ancora?
0: Contiamo un altro per finirlo fuori o no?
1: Vai, dammi le due storiette qua per andare. Pensa alla vita, la gente è stata tutti compagni.
0: Cara, lei è arrivata a un ristorante de quel terno ben gravata lì. Un ristorante fino.
1: Chic, hai detto.
0: Con lei è arrivata a porta, perché mi è stato un garçon. Lo ha accompagnato, che ha tirato la giacchetta, mettersi in cima a carega, che stava lo sta tendesto, che sta una meraviglia. E allora andava a pagare conto, quanto c'è che già conta? 800 reali. E gava da pagare, sono detto, ti ricordi che una volta che mi sono arrivato qua, detto, tutto strassonato su, e ti ricordo di mandare un lance e io mi sono soldi per pagarlo e mi hai tratto fuori a peai. Ah, ma sei lei del ristorante, che tu ci sei, mi vuoi parlare quel parondes? Ma perché? E tu vuoi parlare perché è un concorso senza soldi.
1: Vabbè, quel pensamento fallo. Quel prano, gli dice. Ma parlare di prani, che abbiamo visto la nostra abilità quando che pioveva, fa freddo, era di far prani.
0: Far prani.
1: Negozi.
0: Sì.
1: Che storia lì. Dal far visite ai vicini, fare qualche negozio, qualche. Cambiare qualche bestia.
0: Qualche porco. Semenza di miglio.
1: Così, a tutti i lavori. E diceva, onde mi manegare una sappa?
0: Sì.
1: Quel roncon? E così lei lavori a colonia.
0: Di piova.
6: Se no si tiri la fare a quanti manichi metti via, quanti che si spacchi.
1: Sì, sempre. Il mio nonno, lui, che aveva il costume, mi pensa, e dopo il paio, i zii, là, l'origine aveva sempre un manico, due fatti.
6: Sì, sì,
1: era solo in manegata.
0: Per non perdere
1: tempo. Ma per amor di Dio, tocca andare a casa per fare un manico.
0: Sì, mi fa il contrario. Non mai di storia deve rimanere in spacco.
1: Porta un sas là, di sì.
4: Ma adesso ti mando una cosa, Denis. Di quando te vai a comprare una ferramenta? Come una sappa? Vali tu che? A sappa o il manico? Che sia qualche meglio?
0: A me il manico lo fumi la casa sempre.
4: No, ma se te compri un po' che si manega.
0: Prima bisogna avere la qualità della sappa.
4: La sappa, sì. Il contrario di me.
0: Ti il manico.
4: Sì, perché
0: se le curto ti vuoi mia.
4: No, mi vuoi che dà per scorarsi, sì.
0: Mi ho che c'è medo l'ombo.
1: Ma ne sia un tuo fratello che dia sotto qua.
0: Sotto il ghiaccio.
1: Sotto il basma. Lui che dia sotto qua. Mette in cima così.
0: La volta che è andata là Pier Pedro Viera. Dice che è la filiera dei pratini davanti alla cantina lì, grande. Una sombra buona.
1: Pratini anche per sopprimere i cinamomi.
0: Nisio l'ha sentato sotto. Piero mi ha detto, ma vai, ha detto che sombra boia un brasiliano. Poi si ha detto, ma vai, ha detto che il miglio là in cima arriva, ha detto, tutto marello. Piero, ma Marello, che do pratere, sì, perché per mio lavorare sono sempre sotto a piombo. Sì, sotto a sombra che ha Marellano.
1: A Umbria del Prati, nella Sinamoi, era quasi tutte famiglie.
0: De San Maria Molla,
1: meglio ancora.
0: Meglio, sombra che c'è.
1: Quella mantiene fresco di umidità.
0: Può essere secca che è giusto gossare dopo sette di acqua che fai su là.
1: Ma vediamo una storietta qua, la mia lunga, che dice polenta e toccio.
0: Buona.
1: Non è niente meglio di mangiare che polenta e toccio con carne di gallina. Signor, che roba buona. Le buon anche a dire che il meglio tempero del mangiarsi la fame. Mi è vero?
0: Sì.
1: E il mangiar resta ancora più buon se è quel della mamma. Ah, le robe de crepar la panza de tanto che se mangia. Polenta calda e anche fredda. La fa ben in tutti i momenti. Il giorno, tutti i momenti del giorno, eh? Tutti i momenti del giorno. Una volta che se ha fame, la sbrisce, anche pura. Ma insieme col salame e il formaggio, la puina, i radici cotti e con la fortaia, se mangia fin restar sgionfi. E ancora, se guarda intorno per darghe un'altra smorsegata, se se pol, perché di volte che in sta piena, bisogna dire anche che far la compagnia in questo magnar talian non può mancare il vin benedetto. Ostre ha detto come che il sbrisce ben anche quel. Questo magnar le sempre sta presente in nostra famiglia. Mi ricordo che sti anni, quando si sta in colonia o che ancora stiamo,